vecchie fanciulle, o la perrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, mi chiedono, mi voglio, ma la perrucca, resto la barba, ma